0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi a Nina pure prima di le spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.

Te l'ha promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germone.